0: Quattro tre posizionato in RT, saluto.
1: Come scusa con il equipo 3014.